Tumela motho montle ke a go tumedisa mo letsatsing la Labone pato a tlhola fela matsatsi a le 13 2023 Test Lander Pole tapang o kwakeditswe Merafong 360 Radio mo go sa metshameko ke phamisitse seatla sa ka sa moja ke re re o bone moso mo letsatsing la gompieno letsatsi la bomme la thapelo ga ke sa dire jaana ke tla bo ke dirile poso e tona ga ke tsoga mo mosong ke be ke sa phamisi seatla sa ka sa moja ja ke re madume go yo re tleng ka tsepe ke be ke re le kokola Merafong 360 Radio re bone tšhabo ya letsatsi mo letsatsing la gompieno ke be ke yaka gangwe fela ko line one ya goroga ko line one ga ke fitlha ko line one ke tshwere bola ke tshwere ditaola ya go di tsa di lashela mofatshe ga ke utlwa gore a nnete teng mo letsatsing la gompieno mme fela ga ke ya go dira ka mokgwa wa tlwaelo ke re fumane bo ga ba re sia foma be ke re the slender boy mo go tsametsameko Merafong 360 Radio tla ke go netefoletse gore dieme jang mo letsatsing la gompieno letsatsi la moopane Betway Premiership AmaZulu le Orlando Pirates di tshamekile maleka a Nosetop Durban City le Golden Arrows di a tshameka le Fela Setop Kaizer Chiefs ba japolile makhosi Kaizer Chiefs ba thola Skukuni United ka nno di le pedi go le fela Milford ba thola Siwelele ka nno e le nosi go le fela tla ke go netefeletse gore di le robedi lock standing ya Betway Premiership ko setlhoeng ke Kaizer Chiefs ba tshamekile metshameko e le mebedi ba tlhola metshameko e le mebedi ba tshameka ba seke ba tshameka maleka ba seke ba latlhegelwa ba tlhaba dintlha di le nne ba na le dintlha di le thataro Orlando Pirates mo maemong a bobedi ba tshamekile metshameko e le mebedi ba tlhola o le monosi ba tshameka maleka motshameko o le monosi ba seke ba latlhegelwa ba tlhaba dintlha di le pedi ba na le dintlha di le nne mo maemong a boraro ke Polokwane City ka metshameko e le mebedi ba tlhola motshameko o le monosi ba tshameka maleka motshameko o le monosi ba seke ba latlhegelwa ba tlhaba ntlha e le nosi ba na le dintlha di le nne maemo a bone AmaZulu metshameko e le mebedi ba tlhola motshameko o le monosi ba tshameka maleka motshameko o le monosi ba seke ba latlhegelwa ba tlhaba ntlha e le nosi ba na le dintlha di le nne maemo a botlhano Mamelodi Sundowns ba tshamekile motshameko o le monosi ba tlhola motshameko o le monosi ba seke ba tshameka maleka ba seke ba latlhegela ba tlhaba dintlha di le tharo ba na le dintlha di le tharo Milford mo maemong a barataro ba tshamekile metshameko e le mebedi ba tlhola motshameko o le monosi ba seke ba tshameka maleka ba latlhegelwa motshameko o le monosi ba na le a minus one mo dintlheng tseo ba di tlhapileng ba na le dintlha di le tharo Sekukuni United mo maemong a bosupa ba tshamekile metshameko e le mebedi ba tlhola motshameko o le monosi ba seke ba tshameka maleka ba latlhegelwa motshameko o le monosi minus one dintlha di le tharo Chipa United metshameko e le mebedi ba seke ba tlhola motshameko o le monosi ba tshameka maleka metshameko e le mebedi ba seke ba latlhegelwa ga ise ba tlhabe ntlha ba na le dintlha di le pedi ba dutse mo maemong a borobedi re be re go lebelela a club friendly top mo letsatsing la maopane Newcastle ba tlhotswe ke Everton ka nno di le tharo go e le nngwe Arsenal le setlhopha sa Como di tshamekile maleka a nno setlhopha Arsenal ba tlhola Como ko thagong ya di-penalty ka nno di le nne go tse tharo Nottingham Forest ba tlhola setlhopha sa B Leverkusen ka nno di le pedi go e le nngwe UEFA Super Cup mo letsatsing la maopane PSG a ke bona bomampodi ba UEFA Super Cup mo letsatsing la maopane ka go tlhola setlhopha sa Aston Villa ka nno di le pedi go e le nngwe tla re lebelele a Women's Africa Cup of Nations Morocco le Cameroon di tshamekile maleka a le fela setlhopha Cameroon ba tlhola setlhopha sa Morocco ko thagong ya di-penalty ka nno di le tharo go e le nngwe Algeria ba tlholwa ke Malawi ka nno di le tharo go e le nngwe mo letsatsing la gompieno Ivory Coast ba na le Ghana ka ura ya bosupa South Africa ba na le Nigeria ka ura ya lesome ke be ke re ke tsa dithapo tse ke boela ka ko line one ke bogasitse bona
ke bone go nnete e leng teng jaanong ke boela ka ko line one nna le wena mo nakong e sa fediseng pelo re ya boa re ya kopana mmogo tsa metshameko the slender boy thapang wa kgwakeditswe merafonga 360 radio tanki gabedi tanki gararo re boe mo nakong e sa fediseng pelo.

0: up with purpose, my bestie.
1: Kabang.
2: Robala ke tlholego ya go tsoga ke mohau.
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the slender boy, Tabang.
2: Tumela motho montle ke a go tumedisa mo letsatsing la lapone pato a tlolofela matsatsi a lesome le boraro 2023 Deslander Boy Tabang o kwakeditswe Merafong 360 Radio mo sa metshameko ke phamise seatla sa ka sa moja ke re o pone moso mo letsatsing la gompieno letsatsi la bomme la thapelo ga ke sa dire jaana ke tla bo ke dirile poso e tona ga ke tsoga mo mosong ke be ke sa phamise seatla sa ka sa moja ke re madume go yo re tleng ka tsepe ke be ke re le kokola Merafong 360 Radio re bone tshabo ya letsatsi mo letsatsing la gompieno ke be ke yaka gangwe fela ko line one ya goroga ko line one ga ke fitlha ko line one ke tshwere bola ke tshwere ditaola ke go di tsa di lahlela mo fatshe ga ke utlwa gore a nnete teng mo letsatsing la gompieno mme fela ga ke ya go dira ka mokgwa wa tlwaelo ke re fumane bo ga ba re sia foma be ke re the slender boy mo go tsametsameko Merafong 360 Radio tla ke go netefoletse gore tieme jang mo letsatsing la gompieno letsatsi la moopane Betway Premiership AmaZulu le Orlando Pirates di tshamekile maleka a Norsetop Durban City le Golden Arrows di a tshameka le Fela Setop Kaizer Chiefs ba chapulile makhosi Steve, Kaizer Chiefs ba thola Sekhukhune United ka nno di le pedi go lefela. Milford ba thola Sewelele ka nno e le nosi go lefela. Tla ke go netefeletse gore di le robedi. Lock standing ya Betway Premiership ko setlhoeng ke Kaizer Chiefs ba tshamekile metshameko e le mebedi ba tlhola metshameko e le mebedi ba seke ba tshameka maleka ba seke ba latlhegelwa ba tlaba dintlha di le nne ba na le dintlha di le thataro Orlando Pirates mo maemong a bopedi ba tshamekile metshameko e le mebedi ba tlhola o le monosi ba tshameka maleka motshameko o le monosi ba seke ba latlhegelwa ba tlhaba dintlha di le pedi ba na le dintlha di le nne mo maemong a boraro ke Polokwane City ka metshameko e le mebedi ba tlhola motshameko o le monosi ba tshameka maleka motshameko o le monosi ba seke ba latlhegelwa ba tlhaba ntlha e le nosi ba na le dintlha di le nne maemo a bone a maZulu metshameko e le mebedi ba tlhola motshameko o le monosi ba tshameka maleka motshameko o le monosi ba seke ba latlhegelwa ba tlhaba ntlha e le nosi ba na le dintlha di le nne maemo a botlhano Mamelodi Sundowns ba tshamekile motshameko o le monosi ba tlhola motshameko o le monosi ba seke ba tshameka maleka ba seke ba latlhegela ba tlhaba dintlha di le tharo ba na le dintlha di le tharo Milford mo maemong a barataro ba tshamekile metshameko e le mebedi ba tlhola motshameko o le monosi ba seke ba tshameka maleka ba latlhegelwa motshameko o le monosi ba na le a minus one mo dintlheng tseo ba di tlhapileng ba na le dintlha di le tharo Sekhukhune United mo maemong a bosupa ba tshamekile metshameko e le mebedi ba tlhola motshameko o le monosi ba seke ba tshameka maleka ba latlhegelwa motshameko o le monosi minus one dintlha di le tharo Chipa United metshameko e le mebedi ba seke ba tlhola motshameko o le monosi ba tshameka maleka metshameko e le mebedi ba seke ba latlhegelwa ga ise ba tlhabe ntlha ba na le dintlha di le pedi ba dutse mo maemong a borobedi re be re go lebelela a club friendly top mo letsatsing la maopane Newcastle ba tlhotswe ke Everton ka nno di le tharo go e le nngwe Arsenal le setlhopha sa Como di tshamekile maleka a nno setlhopha Arsenal ba tlhola Como ko thagong ya di-penalty ka nno di le nne go tsetharo Nottingham Forest ba tlhola setlhopha sa B Leverkusen ka nno di le pedi go e le nngwe UEFA Super Cup mo letsatsing la maopane PSG a ke bona bomampodi ba UEFA Super Cup mo letsatsing la maopane ka go tlhola setlhopha sa Aston Villa ka nno di le pedi go e le nngwe. Tla re lebelele Women's Africa Cup of Nations, Morocco le Cameroon di tshamekile maleka a lefela setlhopha. Cameroon ba tlhola setlhopha sa Morocco go thagong ya dipenalty ka nno di le tharo go e le nngwe. Algeria ba tlholwa ke Malawi ka nno di le tharo go e le nngwe. Mo letsatsing la gompieno Ivory Coast ba na le Ghana ka ura ya bosupa, South Africa ba na le Nigeria ka ura ya lesome. Ke be ke re ke tsa dithapo tse ke boela ka ko line one ke bogasitse bona. Nna le wena mo nakong e sa fediseng pelo re a boa re a kopana mo go tsametshameko the slender boy Thapanga wa kgwakeditswe Merafonga 360 radio. Tanki gabedi, tanki gararo, re boe mo nakong e sa fediseng pelo.